0: Kama bakahle.
1: Ah, mongaka.
0: Eh.
1: Tabela e bonolo e. Ntate o sa sa bontsha motshepei. Pera gole. Hai bo sa se bona le bo se di teang. Ha di se botshepei ya bo sa leyo. Tabela o go ishebe.
0: Hai sale nku ya sakaleng. Ah.
1: O se se ba hanne
0: ho ke ke tewa ha wow ambit tsamaya
2: ana tawa monke
0: monke ntate 6 show 6 monke
2: tawa monke
3: ana tawa monke.

0: Mamba kagwa.
1: Uta wophile.
0: Ah.
1: Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala

o imamela ka botebo ha ntse a disitse mohlapi wa ntata e meraka. Bosiu ha o kgutsitse ho se letho ho thotse ho itse tu ho utlwala ho lemane tau e purumang dikgweng, ho utlwala medumo ya dinyamatsana tse hlaha tsa naha mmoho le dinonyana tse kang sephoko. Tafita o tibisa maikutlo a hae hore hana ke o kae moo a leng teng ka motsotso oo, mme kgopolo ya Modimo ke efe ka yena. Ka nako eo ho tla ho yena pono, pono e kang e tla ka sena se kang sebapalwa ha ditshwantsho, pono ya mesebetsi ya Modimo jwalo ka ha e bewa ke dibuka tsa Moshe, tlholo ya dintho jwalo ka ha e bolelwa ke buka ya Genesis kgaolo ya pele le ya bobedi, mo a utlwang hore lefatshe le ne le sena sebopeho le lefela, mme moya wa Modimo o ne o sebetsa puso le kgaho ya sebopeho moo se leng siyo, mme lefatshe la e ba teng. Lefatsheng ke hona moo yena Tafita a leng hona teng. O tswela pele ho elellwa hore qetellong ha tsohle tsa tlholeho di se di le teng, Modimo o itse, ha re etse motho ka ho tshwana ha rona, a buse. Ha re etse motho ka ho tshwana ha rona, a buse. O elellwa hore puso le kgaho moo ho neng ho se letho tse neng di etswa, di ne di etswa ke moya le lentswe la Modimo, jwale di ba teng mme di bewa matsohong a motho. Mantswe ya Modimo ho theha sena ke hore ha re etse motho ka ho tshwana ha rona, a buse. O bona boikarabelo bo boholo bo newang motho, mme o ipotsa hore motho o tla e etsa jwang tlholebo ena e kanakana eo a lokelang ho e busa le ho e haha. O bona bonyenyane ba motho ha bo bapiswa le tse kgolo haholo tseo Modimo a di entseng. Tafita o tswela pele ka boimamelo bahae bosiung boo, a ntse a shebile tse etsang kganya bosiu e leng kgwedi le dinaledi. Momamedi, ke kopa hore mothating ona, molemong wa motho ya nang le thahasello ya ho tseba Bebele haholo testamente ya kgale ho ngolwa ha yona, motho a ka tseba hore e arotswe ka mekgahlo e mene testamente ya kgale. Ke dibuka tsa molao tsena tse hlahang tse qalang Bebeleng, ebe di latelwa ke dibuka tsa nalane, tse tshwereng nalane, tse tshwereng histori e nang le boprofeta, ebe ke dibuka tsa bohlale, jwale ebe dibuka tsa baprofeta. Testamente ya kgale e arolehile jwalo. Dibuka tsa molao di ngwetswe ho tloha mehloding e mene. Mohlodi o mong ke o bitswang P, e leng o ba o bitsang priestly code, ebe o ngolang J, ele J ebe le E ebe le D. J ke Yahwist, E ke Elohist, D ke Deuteronomist codes. Mme ditaba tsena tseo re di badileng mona ho Genesis, mehlodi e mmedi ke yona e rinkileng ho yona, e leng ya P le J. Mme ho tloha moo methating ya Bebele re badile bukeng ya molao le buka ya bohlale, dipesaleme esita le buka ena ya Genesis. Ke molemong ona wa motho ya imamelang ho ithuta haholo ka testamente ya kgale hore na e hlaheha ka pono efeng, ka tsela efeng. Ha jwale ntumelle ke boele mane moo ke neng ke ntse ke bua ka boimamelo ba Tafita e le bosiu. Ke re
kana go yo hono ho se seo a se bonang ha e se sentsweng ke modimo e leng kgwedi le dinaledi. O bona kgwedi e le tshidikwe e ntse kganya ya yona. O bona dinaledi tse kgolo le tse nyenyane. Mosotho le yena o ya di bone tsona tsona tsena tse ntsweng ke modimo a di bone, mme yena a be a di fe mabitso ka moo yena a di bonang ka teng. Mosotho o tla re kgwedi ena e tolokile, a re e qhadile pula, a re jwale e kgekeditse pula, a re joo ga tla ba le pula e ngata, kapa a re kgweding ena ga rena pula hohang. Moo go leng jwalo mo mamedi e motle, ke moo Mosotho a nang le maikutlo kamanong ya gae le tlholego, kamanong ya gae le tlholego ya sepakapaka. Maikutlo ana a bona ka bohlokolosi bo boholo phetophetogo e e tsagalang ya lehodimo, eo hangata re bitsang climate change. E re ga a sheba dinaledi a be a re eo naledi ke mphatlhalatsane naledi ya meso, a re ga o e bona tseba bosibuso bo yasa, a re eo naledi ke selemela, a re tsena tse kgobokaneng ka tshobotsi ena ke molala. Motho ya phelang godima lefatshe la tlholego, modimo o mentse gore a amane le yona. Dafita jwale o re ga ke bogale godimo la gago, mosebetsi wa menwana ya gago, kgwedi le dinaledi

mamela sa masalo soto ho di mahlo ho ra ke ya boraro ho bile monate o ba le wena ho tloa mane ho reng ya borobong ho seng ho fihlella kwano ho reng ya boraro ho tla mo ke sitetswe nhle ke kopa o nkinela matsometseng empire ba sebeditse hantle ke tshoka mehla ke ganya matla pokotoriso dilibiswe ho ntate modimo libitswa la ka ke Deborah ke Josephina ke wa mogwele nqosa ho fihlela tsego kopana hape e ba le mo mamedi bo monate pa manana a tla ngolatela o sena se ya le moya bye bye ko rata ka big love.

mantsi boeng ana ke re fela ke sekilwe ke Jeso dumela tlhe mamedi wa selemaya sa Sotho ebile ke sentse ke o amoela letsatsing lena bosung bona lenaneo lena leo re kenang go lona ga jale e leng lenaneo la dithalere ka lebiso ke Senate Emazora mme re tlotla ga wana mane goreng ya 12.